studia, canzoni amate, poesia, poesia, studia con noi andiamo a un signo, a te che faccia il mio